0: Vespa.
1: Ești Arena!
0: Ești Arena!
1: Arina!
0: Causa ininchista! Hawarispa!